ricordo una volta di aver attaccata con la muscia, un'asina, no? Credendo di far meglio, la Stalin aveva sentito sto baccamento in una scarpa, in fare, fatto meglio di altro.